0: neanche di turando.
1: Ferro, bronzo, duro, roccia,
0: l'ostinata tua capoccia,
1: sono ben duri degli enimmi di turando.
0: Dunque fa saluto a tutti,
1: arca i monti, ma le fluggi,
0: la larga.

Gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino.

0: noi si sogna. E parlato da formini colati, da terni, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridolle pinite, ciabatte di fecchina.
1: Udite trombe, altro che pa!